Se ne sto come al consiglio. E quando tu mi ha pegato, hai voce lì, la fa con sapere.